tacchi, subito di te son pinipati, a noi sta giugno persi tanti, a noi sta misati, scusso complessi dare, che la chita dei sciano radianti.